0: Ciao, ciao, ti chiamo, fa un po' sopra.
1: Anthony, I'm scared for the 35 plus all these other roommates. I'll just...

0: vivono.
1: Sì.
0: Devo fare io la cola?
1: Sì, io sono il viaggio del Vaticano.